0: Hallo! Wolf! Wolf! Wolf! Hallo! Wolf!
1: Hallo? Hallo? Hallo, Schalhoop? Apiri Kahlun?
2: Hallo? Hallo? Kahlun? Sette?